0: grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente bagni italiani.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
3: Le sensazioni più belle
4: le provi quando ascolti la canzone giusta.
3: Le emozioni più forti
4: te le regala RVL la radio.
2: Anche d'estate.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai,

0: estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: In Lombardia, con orario 22.05, chi percorre la 8000 Novarese da Varese verso Milano dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Castellanza. Dopo l'uscita obbligatoria potrà rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano. In provincia di Pavia, dalle 23 alle 5, chiusa la statale 35 dei Giovi tra i comuni di San Martino Siccomario e Bressana Bottarone nelle due direzioni. In Piemonte, breve chiusura programmata del traforo del Frejus dalle 22.30 alle 23.15 nei due sensi di marcia. In Liguria sulla 12 Genova Ventimiglia dalle 23 alle 6 chiuso il tratto tra Rapallo e Recco verso Genova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Yeah. Manchester.

0: così.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: sensazioni più belle
1: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
1: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
2: Salida del vuelo con destino

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Oltre a quelle ben note, le foglie di tè che tutti i pomeriggi immergiamo nell'acqua calda potrebbero svolgere una funzione di cui finora non eravamo a conoscenza: purificare l'acqua che sgorga dai rubinetti delle nostre case. Ad affermarle un'equipe di ricerca della Northwestern University negli Stati Uniti. Stando ai dati raccolti nei test di laboratorio, infatti, basterebbe un'infusione di 5 minuti per ridurre del 15% la quantità di piombo presente nell'acqua. Un'arancia al giorno toglie la depressione di torno. Un gruppo di ricerca coordinato dalla Harvard Medical School ne è convinto. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 30.000 pazienti. Da questa ricognizione è emerso infatti che consumare frequentemente agrumi riduce del 22% il rischio di sviluppare disturbi depressivi. In particolare, a venire in rilievo sono gli effetti positivi di arance, limoni e mandarini sulla microbiota intestinale. Dal Giappone arriva una soluzione innovativa che potrebbe rivoluzionare il settore delle costruzioni. Si tratta di una malta ecologica ricavata dalla trasformazione di alcune sostanze di scarto utilizzate per produrre l'energia geotermica. Il nuovo prodotto non solo ha superato brillantemente i test antisismici, ma ha dimostrato di possedere una resistenza alla liquefazione più alta del 50% rispetto alla malta tradizionale. La ricerca condotta dagli scienziati dello Shibaura Institute of Technology è stata pubblicata su Construction Materials. Dai rifiuti organici ai fertilizzanti, è questa la sfida in cui si è cimentato un team di ricercatori dell'Università di Osaka in Giappone, ottenendo risultati eccellenti. A partire dal letame, fanghi da depurazione e rifiuti alimentari, gli esperti hanno prodotto il digestato di biogas nitrificato, nome in codice FNBD. Riducendo l'impiego dei fertilizzanti chimici, questa soluzione potrebbe trasformare il comparto agricolo, accelerando il suo percorso verso la sostenibilità ambientale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 14 agosto 2026 è il 226esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:17 e tramonta alle 20:12. I santi del giorno sono Sant'Alfredo e San Massimiliano Maria Kolbe. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 agosto del 1893 nasce in Francia la targa automobilistica, quando nella bella Parigi viene emanata un'ordinanza della polizia che prevedeva la registrazione di tutte le auto pubbliche. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'impero giapponese si arrende in seguito all'invasione sovietica della Manciuria e del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki da parte degli Stati Uniti. E nel 2018 a Genova crolla il viadotto autostradale Polcevera, provocando 43 vittime e quasi 600 persone evacuate dalle abitazioni sottostanti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 agosto del 2004, ai Giochi Olimpici di Atene, mentre Paolo Bettini vince la prova di ciclismo su strada, Aldo Montano conquista l'oro nella scherma nella gara di sciabola individuale maschile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 agosto del 1980 Gianni Togni è ai vertici delle classifiche con Luna. Nel 1999 50 Special dei Luna Pop è in cima alla Hit Parade. E nel 2011 Zucchero è tra gli artisti più presenti in radio con Vedo Nero. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Lina Wertmüller, nata a Roma il 14 agosto 1928 e qui scomparsa il 9 dicembre 2021. È stata una regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar come migliore regista per il film Pasqualino Sette Bellezze. Compie oggi 71 anni Susanna Camusso, politica e sindacalista italiana, ex segretaria generale della CGIL. 67 candeline sulla torta di Magic Johnson, ex cestista, allenatore di pallacanestro e imprenditore statunitense, tra i più grandi giocatori della storia del basket. Compie 55 anni l'attore italiano Raul Bova. E buon compleanno a Giorgio Chiellini, l'ex calciatore italiano di ruolo difensore e dirigente sportivo italiano, spegne 42 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 agosto 1988 di Enzo Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano, fondatore della Casa di Maranello. E il proverbio del giorno è: dove comincia la diffidenza, là cessa l'amicizia.
1: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL La Radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, l'ispirazione è forte oggi e vi guiderà verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Toro, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita e vi permette di apprendere molto sugli altri, oltre che su di voi. In campo amoroso prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Gemelli, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Cancro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Leone, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Vergine, state vivendo un periodo di grande magnetismo e capacità di impatto su chi vi circonda. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per consolidare rapporti e costruire nuove alleanze. Sul fronte lavorativo la vostra perseveranza darà i suoi frutti. Bilancia. In amore cercate un equilibrio tra i pensieri e le emozioni. Nel lavoro affidatevi a strumenti digitali per organizzare al meglio le vostre idee, proprio come un hacker di successo. Scorpione, siate aperti all'ascolto, soprattutto di voi. In ambito affettivo, lasciate spazio alle piccole cose e i momenti condivisi che portano gioia, come un bel gelato o una passeggiata serale insieme. Al lavoro, puntate su progetti a lungo termine. Sagittario, in amore riuscite ad esprimere i sentimenti con dolcezza ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto. I single possono invece incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Capricorno, in campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi. La vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. Acquario, l'amore vi sorride. Nelle relazioni stabili si respira un'aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia. Pesci, in amore siete travolgenti. Chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single potete affascinare senza alcuno sforzo, mentre nel lavoro il vostro carisma apre porte. Fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Oggi vi saluto con le parole di Francisco De Quevedo. L'architetto della rovina è l'arroganza. Mette le fondamenta in alto e le tegole nelle fondamenta. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 14 agosto. La dialettica tra bellezza e bruttezza, paradigma indissolubile fin dall'antichità classica, è al centro della nuova mostra delle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo in Piazza della Scala a Milano. Un viaggio nel cuore del Rinascimento per esplorare il confine tra bello e brutto, tra armonia ideale e deformazione grottesca, tra natura e artificio. La curatrice della mostra, Chiara Rabbi Bernardi.
2: E tutto il percorso espositivo c'è comunque anche il confronto fra arte italiana e arte del nord Europa per vedere appunto quali possono essere le costanti ma anche le varianti tematiche che ci sono fra le due culture.
1: Parliamo di musica. Anna non ha rivali. Da 2 anni è l'artista femminile più ascoltata in Italia. È più di un fenomeno generazionale, è stata capace di conquistare il pubblico delle giovanissime e poi di imporsi e farsi rispettare come rapper. Ora esce con il suo nuovo album Million Dollar Babe. Sentiamo allora le sue parole.
3: La Million Dollar Babe è una ragazza che col tempo ha imparato a darsi valore, non solo valore materiale ma anche un valore a livello di autostima, a livello di confidence in se stessa. Questo album nasce raccogliendo la mia musica da 2 anni a questa parte. È un po' un bazar di tutte le cose diverse che ho fatto. C'è tanta sperimentazione, tanta ricerca del suono.
1: In chiusura parliamo dello spettacolo La Mente in Scena, in cui la professoressa Stefania Andreoli, psicologa, psicoterapeuta, professoressa universitaria e autrice di bestseller, affronta il tema profondo e doloroso della violenza domestica, esplorando le relazioni e i loro equilibri più fragili, dove il controllo e la manipolazione spezzano la libertà. Un testo inedito e originale scritto e diretto da Luca Stano con la supervisione scientifica della stessa Andreoli, che ha letteralmente conquistato gli spettatori nelle scorse repliche. Lo spettacolo porta sul palco la storia vera di Helen, interpretata da Alice Redini, una giovane affetta da disturbo borderline di personalità, in dialogo con la professoressa Andreoli. Un confronto originalissimo tra parola clinica e teatrale che affronta fragilità, resistenza e speranza. Lo spettacolo torna quindi a teatro con nuove attesissime date. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: Le sensazioni più belle
4: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
4: te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

0: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo
1: di santa ragione.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia fino al 17 agosto, prezzo agevolato. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
13: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
14: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
16: Super Trailers, il cinema alla radio.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Super Trailers,
18: quest'estate
19: è un dinosauro quello.
20: Oh mio Dio, correte!
18: Dal produttore J.J. Abrams.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: E dal regista di It Follows.
21: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
18: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
18: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
16: Super Trailers.
22: Dal regista Christopher Nolan.
23: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
22: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
24: Andiamo!
22: Odissea.
0: dal 16 luglio al cinema.
16: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te ne suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
4: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
5: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di Santa Ragione.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP respinge la richiesta di domiciliari. Dichiarazioni fumose senza alcun riscontro, scrive nell'ordinanza. Nell'interrogatorio l'imprenditore ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Ranucci potrebbe essere sentito dai PM nelle prossime settimane dopo le analisi sullo smartphone di Lavitola. Sul tavolo della D-Rai Rossi, la relazione del comitato tecnico sul conduttore di Report, i vertici dell'azienda pubblica sono preoccupati per il possibile danno reputazionale per la Rai. Il ministro degli interni Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma, non è una speculazione politica contro Madrid, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri dai voli in arrivo dall'Italia. Nuove tensioni invece sempre per Madrid, con il Marocco fiato sospeso a Ceuta e a Melilla. La cronaca: un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto e durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è deceduto. La morte non sarebbe comunque collegata alle esalazioni. A Colleferro, vicino Roma, c'è stata una maxi esplosione che ha provocato un incendio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa e adesso di proprietà di un'azienda che produce munizioni. L'incidente nel reparto pressatura polveri, spaventose le immagini, ma nessun ferito. Siamo allo sport, iniziamo dal nuoto. Infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa nei 50 d'orso agli europei di Parigi insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo, 26,56, record che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. E festa azzurra anche agli europei di atletica Birmingham, perché Daria Derkac conquista una storica medaglia d'oro nel triplo saltando 14,60, primato personale e miglior misura europea della stagione. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL La Radio.

0: Siamo per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, poco il traffico registrato al momento lungo la rete viaria nazionale. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole, sino alle 10 del 31 agosto, resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto, chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia per tanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. In Sicilia, infine, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, è ancora chiuso l'aeroporto Fontana Rossa di Catania. I voli per ora restano sospesi fino alle 2 di domani, Ferragosto. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, l'ispirazione è forte oggi e vi guiderà verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Toro, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita e vi permette di apprendere molto sugli altri, oltre che su di voi. In campo amoroso prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Gemelli, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Cancro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Leone, lasciatevi guidare dal vostro intuito, può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Vergine, state vivendo un periodo di grande magnetismo e capacità di impatto su chi vi circonda. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per consolidare rapporti e costruire nuove alleanze. Sul fronte lavorativo la vostra perseveranza darà i suoi frutti. Bilancia. In amore cercate un equilibrio tra i pensieri e le emozioni. Nel lavoro affidatevi a strumenti digitali per organizzare al meglio le vostre idee, proprio come un hacker di successo. Scorpione, siate aperti all'ascolto, soprattutto di voi. In ambito affettivo, lasciate spazio alle piccole cose e i momenti condivisi che portano gioia, come un bel gelato o una passeggiata serale insieme. Al lavoro, puntate su progetti a lungo termine. Sagittario, in amore riuscite ad esprimere i sentimenti con dolcezza ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto. I single possono invece incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Capricorno, in campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi. La vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. Acquario, l'amore vi sorride. Nelle relazioni stabili si respira un'aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia. Pesci, in amore siete travolgenti. Chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single potete affascinare senza alcuno sforzo, mentre nel lavoro il vostro carisma apre porte. Fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Oggi vi saluto con le parole di Francisco de Quevedo. L'architetto della rovina è l'arroganza. Mette le fondamenta in alto e le tegole nelle fondamenta. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
11: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
12: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80ª edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra la barriera di Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
7: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
8: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
9: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
8: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
10: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia fino al 17 agosto, prezzo agevolato. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
15: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
16: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
17: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
18: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
19: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: gioco su RDL la radio. Giornale Caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen ribadendo il pericolo terrorismo. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che aveva sollecitato i domiciliari. Nell'ordinanza di convalida dal GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Continua l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania, dove i voli per ora restano sospesi fino alle 2 di Ferragosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Pur non essendoci cifre ufficiali, dalla SAC fanno sapere che lo scalo di Catania vede in questo periodo il transito di almeno 40.000 passeggeri al giorno. Un incendio, una grossa esplosione hanno interessato ieri lo stabilimento dell'ex Immel Difesa Colleferro, azienda che produce munizioni. Incidente si sarebbe verificato nel reparto di pressatura polveri. Un forte boato è stato avvertito dai residenti della zona facendo scattare l'allarme. Agli europei di nuoto, una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo. Un altro oro azzurro arriva invece agli europei di atletica con Daria Derkash che regala l'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile. Per il calcio l'Inter accoglie l'inglese Spence arrivato nella notte a Linate. È tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Regolare al momento la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Ricordiamo che per lavori fino al 30 ottobre sulla 7 Milano-Genova si transita su carreggiata ridotta tra il bivio per il raccordo Berriguardo-Pavia e Binasco in direzione di Milano. In provincia di Bergamo proseguono i lavori sulla statale 470 della Valle Brembana con senso unico alternato tra Villa Dalmè e Sedrina in entrambe le direzioni e nella fascia oraria notturna dalle ore 21 alle ore 6. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: In ogni canzone,
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RDL, la radio.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'ottantesima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
6: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero, con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
11: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
12: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
14: Te le suoniamo di santa ragione.
13: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
16: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 14 agosto. La dialettica tra bellezza e bruttezza, paradigma indissolubile fin dall'antichità classica, è al centro della nuova mostra delle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo in Piazza della Scala a Milano. Un viaggio nel cuore del Rinascimento per esplorare il confine tra bello e brutto, tra armonia ideale e deformazione grottesca, tra natura e artificio. La curatrice della mostra, Chiara Rabbi Bernard.
17: In tutto il percorso espositivo c'è comunque anche il confronto fra arte italiana e arte del nord Europa, per vedere appunto quali possono essere le costanti ma anche le varianti tematiche che ci sono fra le due culture.
16: Parliamo di musica. Anna non ha rivali. Da 2 anni è l'artista femminile più ascoltata in Italia. È più di un fenomeno generazionale, è stata capace di conquistare il pubblico delle giovanissime e poi di imporsi e farsi rispettare come rapper. Ora esce con il suo nuovo album Million Dollar Babe. Sentiamo allora le sue parole.
18: La Million Dollar Babe è una ragazza che col tempo ha imparato a darsi valore, non solo valore materiale ma anche un valore a livello di autostima, a livello di confidence in se stessa. Questo album nasce raccogliendo la mia musica da 2 anni a questa parte. È un po' un bazar di tutte le cose diverse che ho fatto. C'è tanta sperimentazione, tanta ricerca del suono.
16: In chiusura parliamo dello spettacolo La Mente in Scena, in cui la professoressa Stefania Andreoli, psicologa, psicoterapeuta, professoressa universitaria e autrice di bestseller, affronta il tema profondo e doloroso della violenza domestica, esplorando le relazioni e i loro equilibri più fragili, dove il controllo e la manipolazione spezzano la libertà. Un testo inedito e originale scritto e diretto da Luca Stano, con la supervisione scientifica della stessa Andreoli, che ha letteralmente conquistato gli spettatori nelle scorse repliche. Lo spettacolo porta sul palco la storia vera di Helen, interpretata da Alice Redini, una giovane affetta da disturbo borderline di personalità, in dialogo con la professoressa Andreoli. Un confronto originalissimo tra parola clinica e teatrale, che affronta fragilità, resistenza e speranza. Lo spettacolo torna quindi a teatro con nuove attesissime date. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
13: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 30.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
6: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
10: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
11: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Noi ci siamo.
13: Per tutta l'estate RVL.
12: Per tutta l'estate RVL.
13: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
12: RVL la radio.
13: Te le suoniamo.
12: Di santa ragione.

0: è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessett ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. L'inviato di Trump Kushner ha invece in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stoppa i voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto. Il Codacons ha presentato un esposto all'antitrust per i rincari sospetti delle tariffe di autonoleggi e taxi. E la Viminale ha inviato una comunicazione formale al governo tedesco in cui spiega che non accetterà dalla Germania il rientro dei dublinanti, ossia dei migranti transitati in Italia come primo luogo di approdo. Il riferimento specifico sarebbe legato a 3 casi di espulsione antecedenti il 12 giugno 2026, quando è entrato in vigore il nuovo patto sui migranti. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti e 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la gestione del rischio di catastrofi. E resta alta la tensione anche sul vulcano Purasè, che resta in allerta arancione. Siamo allo sport. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 d'orso a Parigi. Per l'azzurra di Savigliano arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi

0: decimi il primato precedente. Ed è tutto, a più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Oggi in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 16 alle ore 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Stop anche domani e domenica 16 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Ricordiamo che per lavori fino al 30 ottobre sulla 7 Milano-Genova si transita su carreggiata ridotta tra il bivio per il raccordo Bereguardo-Pavia e Binasco in direzione di Milano. In provincia di Bergamo proseguono i lavori sulla statale 470 della Valle Brembana, con senso unico alternato tra Villa Dalmè e Sedrina in entrambe le direzioni, e nella fascia oraria notturna dalle ore 21 alle ore 6. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Salita del volo con destino alla

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che dalle 16 alle 22 di oggi sarà attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Questo appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
10: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
11: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia fino al 17 agosto, prezzo agevolato. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
12: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 14 agosto 2026 è il 226esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:17 e tramonta alle 20:12. I santi del giorno sono Sant'Alfredo e San Massimiliano Maria Kolbe. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 agosto del 1893 nasce in Francia la targa automobilistica, quando nella bella Parigi viene emanata un'ordinanza della polizia che prevedeva la registrazione di tutte le auto pubbliche. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'impero giapponese si arrende in seguito all'invasione sovietica della Manciuria e del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki da parte degli Stati Uniti. E nel 2018 a Genova crolla il viadotto autostradale Polcevera, provocando 43 vittime e quasi 600 persone evacuate dalle abitazioni sottostanti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 agosto del 2004, ai Giochi Olimpici di Atene, mentre Paolo Bettini vince la prova di ciclismo su strada, Aldo Montano conquista l'oro nella scherma nella gara di sciabola individuale maschile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 agosto del 1980 Gianni Togni è ai vertici delle classifiche con Luna. Nel 1999 50 Special dei Luna Pop è in cima alla Hit Parade. E nel 2011 Zucchero è tra gli artisti più presenti in radio con Vedo Nero. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Lina Wertmüller, nata a Roma il 14 agosto 1928 e qui scomparsa il 9 dicembre 2021. È stata una regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar come migliore regista per il film Pasqualino Sette Bellezze. Compie oggi 71 anni Susanna Camusso, politica e sindacalista italiana, ex segretaria generale della CGIL. 67 candeline sulla torta di Magic Johnson, ex cestista, allenatore di pallacanestro e imprenditore statunitense, tra i più grandi giocatori della storia del basket. Compie 55 anni l'attore italiano Raul Bova. E buon compleanno a Giorgio Chiellini, l'ex calciatore italiano di ruolo difensore e dirigente sportivo italiano, spegne 42 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 agosto 1988 di Enzo Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano, fondatore della Casa di Maranello. E il proverbio del giorno è: dove comincia la diffidenza, là cessa l'amicizia.
15: In ogni canzone
16: un brivido di piacere.
15: Sei su RDL, la radio.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te ne suoniamo di santa ragione.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
6: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la Festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
11: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
12: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: in ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca in primo piano: è in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne di Andria, morto giovedì dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario. Sarebbero stati tre i fendenti che hanno ferito mortalmente alla schiena la vittima. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goia, alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Sul posto stanno operando squadre di pompieri provenienti oltre che dalla Lombardia, da Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. Dall'estero, una donna di 63 anni è stata uccisa ed altre 5 persone sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti russi sull'oblast di Sumy nel nord-est dell'Ucraina. Gli attacchi hanno colpito 28 località della regione, danneggiando abitazioni, veicoli, magazzini, materiale ferroviario, reti elettriche e infrastrutture civili, ha precisato la polizia su Telegram. Almeno 4 persone sono morte invece ed una risulta in gravi condizioni dopo le piogge torrenziali che hanno colpito il Giappone orientale. Emanato un allarme frane, gli ordini di evacuazione hanno riguardato in un primo momento oltre 400.000 persone. E siamo al tennis. Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte il francese Drouguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 33.

0: 367-82596.
1: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del Verbano Cusiossola. La provinciale 63 Giffa Ogebbio è interrotta fino a nuovo ordine in entrambe le direzioni al chilometro 1,500 nel territorio di Giffa a seguito del crollo di parte di un fabbricato sulla sede stradale. Anche la provinciale 65 di Pieve Vergonte primo tronco è interrotta in entrambe le direzioni, in questo caso per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Anza. Si prevede che i lavori termineranno l'11 dicembre. La galleria di Omegna, facente parte della statale 229 del Lago d'Orta, resta chiusa in entrambe le direzioni per l'ultima fase dei lavori di messa in sicurezza. Tutto il traffico viene deviato per il centro di Omegna, con conseguenti disagi che si prevede saranno particolarmente gravi durante la festa patronale di San Vito, in programma dal 21 al 31 agosto. Sulla statale 34 del Lago Maggiore, fino a giovedì 13 agosto, tra le 8 e le 17, sarà attivo lungo il tratto tra Gravellona e Fondotoce un restringimento di carreggiata che potrà creare disagi. Fino a martedì 11 agosto sono in corso, tra le 8 e le 17, lavori di manutenzione del verde lungo diverse strade della Valle Anzasca e dintorni. Si tratta della provinciale 65 di Pieve Vergonte, primo e secondo tronco, la provinciale 66A di Calasca, la 66B di Bagno, la provinciale 136 di Fomarco, la 137 di Cima Mulera e la 138 di Calasca Castiglione Bis, oltre alla 139 di Anzino. In corrispondenza dei lavori saranno attivi sensi unici alternati. Per questa settimana è tutto, appuntamento a venerdì 28 agosto.
1: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.

0: Ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

0: è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Borgodale e Rondissone in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori sulla provinciale 56 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Rovasenda in orario 7:30-19 fino al 4 settembre. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
8: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
10: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
11: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
12: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
13: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto. È una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
14: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
15: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
16: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
17: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
4: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
15: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo venerdì 14 agosto. L'eccezionale ondata di calore che sta flagellando l'Italia sta mettendo sotto pressione gli allevamenti e rischia di compromettere la produzione lattiero-casearia. Il caldo estremo, senza tregua anche nelle ore notturne, sta causando un grave stress termico agli animali e una conseguente riduzione della produzione di latte di circa il 10% rispetto ai mesi scorsi. A lanciare l'allarme Confcooperative Agroalimentare, che evidenzia come alle temperature record si aggiunga l'emergenza idrica in pianura padana e la scarsità dei foraggi. In più, a complicare il quadro economico degli allevatori intervengono anche i continui rincari del gasolio agricolo, l'aumento dei costi energetici e il rischio costante di blackout elettrici. Dal 1 settembre Milano avrà un nuovo specialty coffee, si chiama Mola, il progetto di due giovani turchi, Yasmin Bora ed Etkim Salkaya, che hanno deciso di portare nel capoluogo lombardo un'idea di caffetteria dove il tempo torna ad avere valore. Nessun caffè turco, però nessun dolce della tradizione anatolica. La proposta sarà italiana e internazionale, ma ispirata ad una filosofia profondamente radicata nella loro cultura, quella di vivere il caffè come un momento di pausa, di conversazione e di condivisione. Appuntamento in piazza Sempione 6, vicino all'Arco della Pace. La prelibatezza del giorno è il Mochi Ice Cream, uno degli incontri più riusciti tra tradizione giapponese e cultura moderna del gelato. Unisce il mochi, il dolce di riso simbolo delle festività nipponiche, con una morbida crema fredda al centro. Il mochi ha origini antichissime e per secoli è stato legato alle celebrazioni religiose e al capodanno giapponese. La versione con il gelato nasce invece molto più recentemente, quando la pasticceria giapponese ha iniziato a sperimentare nuovi modi per utilizzare questo impasto elastico. Appuntamenti da non perdere: a Villa Bardini il 6 settembre torna Insostenibile, il festival itinerante che mette al centro la collaborazione tra cuochi e contadini. Degustazioni, incontri, vini, musica ed una cena d'autore per dimostrare che il futuro della gastronomia passa da una filiera sempre più condivisa e sostenibile. Giunto alla quinta edizione, Insostenibile trasforma uno dei parchi più importanti del capoluogo toscano in un luogo d'incontro tra cucina, agricoltura e territorio. Dalle 11 del mattino fino alla sera a Villa Bardini ospiterà una giornata dedicata al cibo sostenibile con degustazioni, incontri, vini, cocktail e musica. Il cuore dell'evento sarà il grande picnic gastronomico diffuso, dove ogni piatto verrà presentato dallo chef insieme al produttore agricolo che ha fornito l'ingrediente principale, creando un dialogo diretto tra chi coltiva la terra e chi la trasforma in cucina. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
14: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
16: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia fino al 17 agosto, prezzo agevolato. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
6: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
9: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, l'ispirazione è forte oggi e vi guiderà verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Toro, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita e vi permette di apprendere molto sugli altri, oltre che su di voi. In campo amoroso prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Gemelli, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Cancro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Leone, lasciatevi guidare dal vostro intuito, può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Vergine, state vivendo un periodo di grande magnetismo e capacità di impatto su chi vi circonda. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per consolidare rapporti e costruire nuove alleanze. Sul fronte lavorativo la vostra perseveranza darà i suoi frutti. Bilancia. In amore cercate un equilibrio tra i pensieri e le emozioni. Nel lavoro affidatevi a strumenti digitali per organizzare al meglio le vostre idee, proprio come un hacker di successo. Scorpione, siate aperti all'ascolto, soprattutto di voi. In ambito affettivo, lasciate spazio alle piccole cose e i momenti condivisi che portano gioia, come un bel gelato o una passeggiata serale insieme. Al lavoro, puntate su progetti a lungo termine. Sagittario, in amore riuscite ad esprimere i sentimenti con dolcezza ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto. I single possono invece incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Capricorno, in campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi. La vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. Acquario, l'amore vi sorride. Nelle relazioni stabili si respira un'aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia. Pesci, in amore siete travolgenti. Chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single potete affascinare senza alcuno sforzo, mentre nel lavoro il vostro carisma apre porte. Fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Oggi vi saluto con le parole di Francisco de Quevedo. L'architetto della rovina è l'arroganza. Mette le fondamenta in alto e le tegole nelle fondamenta. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'economia italiana sta tenendo bene e i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria durante un intervento sotto un'auto. I dispositivi che la sorreggevano avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo e schiacciando l'uomo. Molestie ad una bimba di 10 anni nel quartiere Pigneto a Roma, arrestato un 71enne maestro di judo, in passato già denunciato per lo stesso reato. Le indagini sono partite dalle confessioni alla madre da parte della bambina. Gli esteri, il segretario del tesoro americano Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. Kushner atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Trump intanto ha firmato un ordine esecutivo che introduce dazi fino al 100% sulle importazioni di droni e componenti, un mercato dominato dalla Cina. In Italia è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto, bollino rosso da oggi pomeriggio, domani mattina, sabato 15 agosto e per l'intera giornata di domenica 16. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica invece dalle 7 alle 22. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati per tutta la

0: siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
12: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Noi ci siamo.
14: Per tutta l'estate RVL.
13: Per tutta l'estate RVL.
14: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
13: RVL la radio.
14: Te le suoniamo di santa ragione.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia fino al 17 agosto, prezzo agevolato. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
6: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
7: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
10: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
11: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
14: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero, con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Super Trailers,
13: quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
13: Dal produttore J.J. Abrams.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: E dal regista di It Follows.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Super Trailers.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
21: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
22: Te le suoniamo di santa ragione. Stare con

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca. Medio Oriente, a Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate ci sono 11 persone, 5 delle quali italiane, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. È in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto giovedì dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, alle porte di Como, impegnando per tutta la notte circa 130 vigili del fuoco. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati. Calciomercato: il trasferimento di Frattesi all'Inter è per il momento sospeso. La Lega di Serie A infatti ha bloccato l'operazione per questioni relative agli indici finanziari e la centrocampista non potrà quindi partire per la capitale, ma i due club stanno cercando di capire come risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951.

0: chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL, la radio.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it. Appuntamento ad agosto a Villa D'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
4: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella. RVL La Radio. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL La Radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra, in piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al bar nazionale di Intra. Non mancare.

0: alle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia fino al 17 agosto, prezzo agevolato. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
4: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
12: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato in un armadio in un appartamento nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. L'ipotesi è che la donna sia stata uccisa dal figlio 51enne già arrestato durante l'ennesima lite per soldi. Fumose, generiche e prive di indicazione concreta, queste in sintesi le dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del suo piano, ma non nega che la giornalista possa aver sospettato di lui. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, stop dei voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto. Il Codacons ha presentato intanto un esposto all'antitrust per i rincari sospetti delle tariffe di autonoleggi e taxi. Economia, nuovo record del debito pubblico a giugno, secondo i dati della Banca d'Italia è aumentato di 26,2 miliardi rispetto a maggio. Intanto, secondo l'ultimo rapporto mondiale sulle tendenze dell'occupazione giovanile, la ripresa del mercato per questa fascia del periodo post-Covid si è arrestata nell'ultimo anno e la diffusione dell'intelligenza artificiale rischia di rendere più complesso l'accesso ai primi impieghi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
7: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
8: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove, forse

0: moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo
0: di santa ragione.
2: Let's go.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate,

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
10: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia fino al 17 agosto, prezzo agevolato. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
11: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
12: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: diretto da Chiara Piselli. Benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo venerdì 14 agosto. La dialettica tra bellezza e bruttezza, paradigma indissolubile fin dall'antichità classica, è al centro della nuova mostra delle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo in Piazza della Scala a Milano. Un viaggio nel cuore del Rinascimento per esplorare il confine tra bello e brutto, tra armonia ideale e deformazione grottesca, tra natura e artificio. La curatrice della mostra, Chiara Rabbi Bernard.
1: E tutto il percorso espositivo c'è comunque anche il confronto fra arte italiana e arte del nord Europa, per vedere appunto quelle che possono essere le costanti ma anche le varianti tematiche che ci sono fra le due culture.
0: Parliamo di musica. Anna non ha rivali. Da 2 anni è l'artista femminile più ascoltata in Italia. È più di un fenomeno generazionale, è stata capace di conquistare il pubblico delle giovanissime e poi di imporsi e farsi rispettare come rapper. Ora esce con il suo nuovo album Million Dollar Babe. Sentiamo allora le sue parole.
2: La Million Dollar Babe è una ragazza che col tempo ha imparato a darsi valore, non solo valore materiale, ma anche un valore a livello di autostima, a livello di confidence in se stessa. Questo album nasce raccogliendo la mia musica da 2 anni a questa parte. È un po' un bazar di tutte le cose diverse che ho fatto. C'è tanta sperimentazione, tanta ricerca del suono.
0: In chiusura parliamo dello spettacolo La Mente in Scena, in cui la professoressa Stefania Andreoli, psicologa, psicoterapeuta, professoressa universitaria e autrice di bestseller, affronta il tema profondo e doloroso della violenza domestica, esplorando le relazioni e i loro equilibri più fragili, dove il controllo e la manipolazione spezzano la libertà. Un testo inedito e originale scritto e diretto da Luca Stano, con la supervisione scientifica della stessa Andreoli, che ha letteralmente conquistato gli spettatori nelle scorse repliche.

0: Lo spettacolo porta sul palco la storia vera di Helen, interpretata da Alice Redini, una giovane affetta da disturbo borderline di personalità, in dialogo con la professoressa Andreoli. Un confronto originalissimo tra parola clinica e teatrale che affronta fragilità, resistenza e speranza. Lo spettacolo torna quindi a teatro con nuove attesissime date. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: Summer It su RVL la radio.

0: vent'anni di successi in 15 minuti. Summer Hit. Su RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 0 87. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
12: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
13: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
14: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
15: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
17: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.
18: Salita del volo con destino alla

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
5: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
11: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
15: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
16: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazioneletteraltura.com.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia fino al 17 agosto, prezzo agevolato. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

0: della Farnesina che monitora la situazione. Gli italiani si troverebbero adesso in una casa palestinese non assediata. Arriva la condanna della Francia che chiede ad Israele di arrestare i coloni che assediano Kusra. Un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da caccia italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO dei paesi baltici. L'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio e occultamento di cadavere il figlio 51enne della donna trovata morta in un armadio in un appartamento a Roma nel quartiere Torbella Monaca. L'uomo avrebbe ammesso di aver aggredito la madre dopo una lite per futili motivi. Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La ASAC, società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Chiuso sempre a causa della cenere che ha invaso la pista fino alle 16 di questo pomeriggio anche l'aeroporto di Comiso. A Birmingham la quinta giornata degli europei di atletica, meravigliosa la 4x400 maschile che va in finale con il nuovo record italiano. In finale anche la 4x400 femminile. Bene Arese nei 1500 metri. Vanno in finale anche a Padovan nel giavellotto e Oliveri nell'asta. In serata le finali tra cui Battocletti nei 10.000, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi nell'alto. È tutto, a più tardi.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Fine settimana di Ferragosto con traffico molto intenso sulle principali arterie della penisola a causa delle partenze per i luoghi di villeggiatura, per le gite fuori porta, ma anche per i rientri in città. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali della rete viaria della penisola. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore dalle 16 alle 22. Domani sabato 15 e domenica 16 agosto consueto fermo tra le 7 e le 22. Ed è intenso il traffico al traforo del Monte Bianco, con attese e code sia per chi deve entrare in Italia e sia per coloro che sono diretti oltre Alpe. Sulla 9 Milano-Chiasso code per un veicolo in panne tra Como Centro e Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Ed è ancora chiusa per l'incendio di un veicolo la 31 della Valdastico tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione Rovigo. Chiuso lo stesso tratto in direzione di Piovene Rocchette per il fumo che riduce la visibilità. E a Roma, sul tratto urbano della Roma Teramo, questa notte dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est in direzione Roma. Ricordiamo che fino al 28 agosto è chiuso in modalità continuativa il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione quindi del raccordo anulare. Ed infine in Sicilia, a causa dell'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto Fontana Rossa. La riapertura dello scalo catanese è prevista per le 2 del mattino di Ferragosto. Bene, è tutto, grazie per la attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero, con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
11: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
14: Per tutta l'estate RVL.
15: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
14: RVL la radio.
15: Te le suoniamo.
14: Di santa ragione.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia fino al 17 agosto, prezzo agevolato. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
5: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
8: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
9: Telesuoniamo di santa ragione.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, e in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Sono ora in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina sta seguendo la vicenda attraverso l'unità di crisi. Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto Frontex. Le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Tragico incidente sul lavoro a Diano d'Alba, nel Cuneese. La vittima è una ragazza di 22 anni, morta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola locale.

ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34.

0: info.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Code per traffico intenso anche sulla A5 Torino-Aosta tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Montebianco. Infine ci occupiamo proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa 30 minuti in direzione del territorio italiano e di 90 minuti per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
13: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
16: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
17: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
18: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
19: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
10: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
11: Evo 3, il City SUV 1.5 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: In ogni canzone
16: un brivido di piacere.
15: Sei su RVL La Radio.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
6: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
8: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Con la formula del prestito oneroso, il Napoli si aggiudica il difensore francese Benoît Badiachil. Gli azzurri pagheranno 3 milioni per l'indennità, più uno di bonus, e altri 27 per l'opzione di riscatto. Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. L'Empoli ha preso Karim Zedatka. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto. Alla Sampdoria piace Calò. Con il Frosinone è previsto un incontro dopo Ferragosto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio. Per un veicolo in panne si sta in coda per circa 3 km sull'autostrada 9 Milano-Chiasso direzione Svizzera tra Como Centro e Como Monte Olimpino. Regolare per ora il traffico sul resto della regione, ma un notevole aumento della circolazione è previsto nelle prossime ore. E per agevolare gli spostamenti in questa giornata di esodo estivo, i mezzi pesanti si fermeranno sull'intera rete viaria nazionale a partire dalle 16 fino alle 22 di oggi, ma lo stop si ripeterà anche domani e domenica dalle 7 alle 22. Ricordiamo che per lavori fino al 30 ottobre sull'autostrada 7 Milano-Genova si transita su carreggiata ridotta tra il bivio per il raccordo Bereguardo-Pavia e Binasco in direzione di Milano. Bene, questa è la situazione al momento. Noi ci risentiamo più tardi. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: estate. È nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL, la radio.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Code per traffico intenso anche sulla A5 Torino-Aosta tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Infine ci occupiamo proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa 30 minuti in direzione del territorio italiano e di 90 minuti per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
9: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
8: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
10: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
11: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con Teatro in Piazzetta, la rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero, con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
12: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
13: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
14: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia fino al 17 agosto, prezzo agevolato. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
17: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
18: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: È arrivata l'app del Goal! Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
11: Sei su RVL La Radio.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.
2: It's when I was

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Saluto dalla redazione. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Macron incarica il premier Le Cornu di redigere un nuovo testo per arrivare ad una soluzione entro la primavera del 2027. A Torre del Greco, nel napoletano, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa vettura. Avrebbe dimenticato di mettere il freno a mano all'automobile parcheggiata in pendenza. Il 44enne è deceduto in ospedale dopo alcune ore di agonia. E una bambina di appena un anno è stata ricoverata all'ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere rimasta in stato soporoso a causa, secondo gli accertamenti, di un'intossicazione da cannabinoidi. L'ipotesi è che la piccola possa aver ingerito accidentalmente cannabis o un suo derivato. Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Il GIP parla di dichiarazioni fumose e inverosimili. Lavitola potrebbe essere riascoltato dai PM. L'anticiclone africano domina ancora sull'Italia con temperature fino a 35-36 gradi nelle città del centro-nord e sulle isole maggiori. E il gran caldo resiste fino a Ferragosto. Poi, da domenica, una perturbazione dal nord Europa porterà temporali e un primo calo termico. Intanto a luglio i consumi elettrici hanno toccato il record storico. È tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore

L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso sulla A5 Torino-Aosta risulta chiuso il tratto tra Morgè e il traforo del Monte Bianco per i soli veicoli leggeri, con uscita obbligatoria allo svincolo Morgè. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove troviamo ancora code per traffico intenso, con attese di 15 minuti in direzione del territorio italiano e di 2 ore e 30 minuti in direzione Francia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia fino al 17 agosto, prezzo agevolato. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
15: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: RVL la radio.
16: Field Up ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero, con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera dalla redazione. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità. Lo scrive su X la Premier Meloni, ricordando che 8 anni fa il crollo del ponte Morandi spezzava 43 vite e lasciava una ferita profonda nella città di Genova e nell'intera nazione. Il nostro pensiero, ha scritto la Presidente del Consiglio, va alle vittime. Genova ha saputo rialzarsi. Nessun passo indietro, Siegfried Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe anche parlato nella riunione di ieri con il direttore dell'approfondimento Rai Corsini. In uno degli incontri di lavoro che vanno avanti anche dopo che è scoppiato l'affare, la Vitola stava posteggiando nello stallo disabili quando ha perso il controllo dell'auto, sfondando un blocco di cemento e finendo la sua corsa sul marciapiede. Qui è travolto con violenza un bimbo di 7 anni, recidendogli di netto un piede. La tragedia è avvenuta a Cerea, in provincia di Verona, nella mattinata. Luigi Mangione si è dichiarato colpevole dell'omicidio del CEO United Healthcare Brian Thompson e in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale, ora rischia l'ergastolo. Nuoto, altra giornata intensa agli europei di Parigi, 6 le finali in programma, grande attesa in casa azzurra per Simona Quadrella nei 1500 stile libero, Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero e Thomas Jacon nei 50 dorso. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, traffico scorrevole lungo la rete viaria della Lombardia e anche sulle autostrade i tempi di percorrenza per ora risultano regolari. Solo sull'autostrada A8 dei Laghi per un veicolo in panne si sta in coda in uscita allo svincolo di Lainate provenendo da Varese. È previsto comunque un aumento del traffico nelle prossime

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Ci spostiamo in Valle d'Aosta dove per traffico intenso sulla A5 Torino-Aosta troviamo code tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Infine ci occupiamo proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa 3 ore per i veicoli in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
15: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
16: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
17: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
18: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia fino al 17 agosto, prezzo agevolato. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
6: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
7: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
8: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: In ogni canzone
12: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL la radio.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Appuntamento ad agosto a Villa D'Ossola con l'ottantesima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
9: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: 7 in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola, il giornalista lavora al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe parlato anche ieri col direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Il giornalista sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti intanto sui cellulari e i PC di la vitola. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, il crollo provocò la morte di 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, scrive la Premier Meloni nel messaggio alla cerimonia a Genova. La sindaca Salis ha annunciato che il comune chiederà un risarcimento molto importante per i danni patrimoniali di immagine che ha subito. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Exclave spagnole di Ceuta e Melilla blindate intanto sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. È morto Diomede Barchiesi, l'uomo di 50 anni colpito dopo essere intervenuto per difendere il figlio 18enne, coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. A darne la notizia è l'ASL di Pescara, che questa mattina ha certificato la morte cerebrale dell'uomo. Schiaffo a Macron, il divieto dei social ai minori di 15 anni è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. Secondo la consulta francese la misura viola la libertà di espressione dei minori. Il capo dell'Eliseo

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo
0: di santa ragione.
2: Salida del vuelo con destino

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Code per traffico intenso anche sulla A5 Torino-Aosta tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Montebianco. Infine ci occupiamo proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso per i veicoli in direzione del territorio francese. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, un spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
8: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
9: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia fino al 17 agosto, prezzo agevolato. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
12: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio. Anche d'estate.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
4: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Pratosesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
9: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Super Trailers,
14: quest'estate.
15: È un dinosauro quello!
16: Oh mio Dio, correte!
14: Dal produttore J.J. Abrams.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: E dal regista di It Follows.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Super Trailers.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
8: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. Tre punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, sei punti ristoro con menù regionali e tre bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: canzone,
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RDL, la radio.
2: Let's go. Sounds good.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'emergenza incendi in Croazia, dove un vasto rogo divampato nella notte nei pressi di Omis, sud di Spalato, ha provocato una vittima e costretto oltre 1000 persone all'evacuazione. Le fiamme alimentate dal vento hanno interessato un'ampia zona della costa dalmata, minacciando abitazioni e strutture turistiche. Sul posto sono impegnati centinaia di vigili del fuoco e mezzi aerei nel tentativo di contenere l'incendio. E non si ferma nemmeno l'emergenza Etna in Sicilia. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15 di Ferragosto a causa della cenere vulcanica, mentre lo scalo di Comiso, fermato questa mattina, è stato riaperto. La SAC parla della crisi più grave degli ultimi 20 anni. Tra il 6 e il 12 agosto circa 630 voli sono stati dirottati e il 36% dei collegamenti programmati è stato cancellato. A Fontana Rossa restano circa 300 passeggeri in attesa di trasferimento verso altri aeroporti. E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Dopo le dichiarazioni di Walter Lavitola, i legali dei 4 indagati ritenuti dalla DDA di Roma gli esecutori materiali dell'attacco hanno annunciato che chiederanno l'interrogatorio dei loro assistiti. Intanto Ranucci continua a lavorare alla nuova stagione di Report e, secondo diverse fonti, al momento non sarebbe previsto un suo passo indietro. Il suo legale Roberto De Vita denuncia il paradosso di una vittima di un grave attentato alla quale verrebbe ora attribuito un danno di immagine, mentre dalla politica sono arrivate richieste di sostituzione alla guida del programma. Voltiamo pagina. In calo gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Secondo i dati preliminari di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 sono stati rilevati circa 61.000 attraversamenti, il 37% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato non comprende però gli eventi eccezionali registrati a Ceuta alla fine di luglio. Nell'enclave spagnola, in Marocco, resta alta l'attenzione in vista del fine settimana per il timore di nuovi tentativi di ingresso. Ed ora la pagina sportiva.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
3: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
8: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Appuntamento ad agosto a Villa d'Ossola con l'80esima edizione della Festa della Lucciola. L'1 e il 2 agosto e dal 7 al 16 agosto. 3 punti spettacoli, eventi, sport ed incontri, 6 punti ristoro con menù regionali e 3 bar. Per info e programmi sui social Festa Lucciola.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
8: Te le suoniamo di santa ragione.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: tra poco su RDL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca a Livorno, dove il balcone di un'abitazione è improvvisamente crollato provocando la morte di una donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale sanitario. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le cause del cedimento della struttura. Parliamo di migranti. 11 corpi sono stati avvistati al largo della Libia, circa 57 miglia da Zuara, e successivamente individuati dalla Watch. In un altro episodio, SOS Mediterranee denuncia lo speronamento di un gommone da parte di una motovedetta libica. Intanto è massima allerta a Ceuta e Melilla per il rischio di nuovi arrivi a Ferragosto. Spagna e Marocco hanno rafforzato i controlli alle frontiere dopo gli appelli a nuovi attraversamenti diffusi sui social. E in Sicilia l'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15 di domani in Ferragosto a causa della cenere vulcanica provocata dalla recente eruzione dell'Etna, mentre lo scalo di Comiso, fermato questa mattina, è stato riaperto. La SAC parla della crisi più grave degli ultimi 20 anni. Tra il 6 e il 12 agosto circa 630 voli sono stati dirottati e il 36% dei collegamenti programmati è stato cancellato. A Fontana Rossa restano circa 300 passeggeri in attesa di trasferimento verso altri aeroporti. Il caldo concede una prima tregua, ma Ferragosto sarà ancora segnato da temperature elevate con punte di 35-36 gradi al centro nord e sulle isole. Scendono però drasticamente i bollini rossi, domani resteranno in allerta massima soltanto Bolzano e Bari. Da domenica è atteso un cambio di scenario con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa e temporali anche intensi, inizialmente sulle regioni settentrionali. Per Ferragosto la Protezione Civile ha inoltre diramato allerta gialla per il maltempo in 5 regioni: Lombardia, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. E fine lo sport, serata d'oro per l'Italia agli europei. A Birmingham, straordinaria Nadia Batocletti che dopo i 5.000 conquista anche i 10.000 metri, centrando la seconda doppietta continentale consecutiva sulle due distanze. A Parigi per il nuoto, Simona Quadarella domina i 1.500 stile libero e conquista un altro titolo europeo. Bronzo anche per la staffetta 4% stile libero mista con D'Ambrosio, Ceccon, Curtis e Menicucci, che firma

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
8: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia fino al 17 agosto, prezzo agevolato. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
10: Fino al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
2: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.
11: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
0: In Piemonte, brevi chiusure programmate del traforo del Frejus di circa 45 minuti dalle 22.30 alle 23.15 e ancora dalle 4.30 alle 5.15 nelle due direzioni. Non sono previste ulteriori chiusure notturne. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle 10 del 31 agosto resterà chiuso in modalità continuativa il casello di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
11: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informatico.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzuoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buona serata e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione in Medio Oriente. Donald Trump sostiene che l'Iran sia stato pesantemente sconfitto e afferma che presto lo stretto di Hormuz sarà di fatto sotto il controllo degli Stati Uniti, ribadendo che Washington non consentirà a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Intanto nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi contro l'area strategica di Al-Maha sul Mar Rosso, almeno 6 morti secondo fonti locali. Nell'offensiva sarebbero stati impiegati 44 droni e sarebbe fallito anche un tentativo di attacco via mare. Svolta nel caso dell'omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di United Healthcare, ucciso a New York nel dicembre 2024. Luigi Mangione, 28 anni, si è dichiarato colpevole delle accuse federali di stalking e ha ammesso di aver ucciso il manager. Il cambio di strategia giudiziaria arriva dopo che i procuratori federali avevano rinunciato a chiedere la pena di morte. Mangione resta comunque imputato anche nel procedimento statale per omicidio. E resta in carcere Domenico Orsino, fermato nell'ambito delle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Geneto nel Cosentino. Torna invece in libertà il fratello Umberto Orsino. Per entrambi è stata modificata l'ipotesi di reato. L'accusa iniziale di omicidio volontario è stata riqualificata in omicidio preterintenzionale. Proseguono le indagini per ricostruire quanto accaduto. Parliamo di economia. Estate da record per il turismo in Italia. Nei primi 6 mesi del 2026 gli arrivi sono cresciuti del 4,4% e le presenze del 4,9% rispetto allo scorso anno. A favorire il nostro paese anche la crisi internazionale legata allo stretto di Hormuz, che avrebbe spinto parte dei viaggiatori a scegliere destinazioni europee. Bene soprattutto alla montagna, preferite in molti casi alle località balneari, mentre a luglio si registra un vero boom di turisti in Piemonte. E per lo sport, serata d'oro per l'Italia agli europei a Birmingham per l'atletica straordinaria Nadia Batocletti, che dopo i 5.000 conquista anche i 10.000 metri, centrando la seconda doppietta continentale consecutiva sulle due distanze. A Parigi per il nuoto, Simona Quadarella domina i 1.500 stile libero e conquista un altro titolo europeo, bronzo anche per la staffetta 4% stile libero mista con D'Ambrosio Ceccon, Curtis e Menicucci, che firma anche il nuovo record italiano. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: al 16 agosto approfitta delle promozioni nei punti vendita Alla Fonte di Verbania, Prato Sesia e Novara e scopri il gusto autentico e genuino dei nostri prodotti. Alla Fonte, scegli il meglio per la tua grigliata.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

passo il tempo dentro. Dimmi, yeah.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
7: In ogni canzone
8: un brivido di piacere.
7: Sei su RVL La Radio.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Saluto e bentrovati dalla redazione. Massima allerta a Ceuta in vista di Ferragosto dopo gli appelli circolati sui social per un nuovo ingresso di massa nell'enclave spagnola. Marocco e Spagna hanno rafforzato i controlli mentre le autorità marocchine hanno arrestato alcune persone sospettate di aver incitato nuovi attraversamenti. Secondo un dossier dell'intelligence resta concreto anche il rischio che le mobilitazioni possano essere sfruttate per radicalizzazione e reclutamento jihadista. A Ceuta rimane inoltre critica la situazione dei minori non accompagnati, con migliaia di ragazzi ancora fuori dal sistema di protezione. E l'emergenza Etna continua a paralizzare i collegamenti aerei in Sicilia. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 15 di domani, Ferragosto, a causa della cenere vulcanica spinta dai venti verso lo scalo. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia conferma che prosegue l'attività eruttiva. Pesante il bilancio dei disagi: su circa 1900 voli programmati, il 36% è stato cancellato e 630 sono stati dirottati. È stato invece riaperto l'aeroporto di Comiso dopo lo stop di alcune ore. La cronaca a Livorno: una donna di 56 anni è morta dopo il crollo parziale del balcone della propria abitazione al terzo e ultimo piano di un palazzo in via Bonomo. La donna è precipitata nel vuoto ed è stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale, dove è deceduta. In corso gli accertamenti per stabilire le cause del cedimento. Mentre a Forte dei Marmi, Massimo Boldi è caduto battendo la testa sul marciapiede ed è stato ricoverato. Il comico stava passeggiando con alcuni amici. Non è chiaro se si sia trattato di un malore. Voltiamo pagina. Weekend di Ferragosto da bollino rosso sulle strade italiane. Secondo le previsioni di ANAS, nelle prossime ore fino a domenica 16 agosto sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti in auto, con traffico particolarmente intenso verso le principali località di villeggiatura. I flussi maggiori sono previsti lungo le direttrici che conducono alle coste e alle località turistiche, mentre ANAS ha sospeso gran parte dei cantieri per agevolare la circolazione. Infine lo sport. Iniziamo dall'atletica. Nadia Batocletti straordinaria agli europei di Parigi: dopo i 5.000 vince anche i 10.000 metri. Oro fantastico per Gianmarco Tamberi nel salto in alto 2,32 m e bronzo per Matteo Scioli. Fausto De Salu bronzo al fotofinish nei 200 metri. Per il nuoto a Parigi, Simona Quadarella domina i 1.500 stile libero e conquista un altro titolo europeo. Bronzo anche per la staffetta nei 4% stile libero mista. Per il calcio, 32esimi di Coppa Italia, il Monza supera 3-0 l'Avellino. La Fiorentina travolge 4-1 il Benevento. Successi anche per Parma e Cagliari, che accedono al turno successivo. Questa è l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Un buon proseguimento di serata.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio. Anche d'estate,

0: questo mercoledì sera. Disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.
11: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio, anche d'estate.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su.

io ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: domenica.
1: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
2: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RBL la radio. Let's go. Daniel's Jack presents Retape Mixtape. Y'all ready for this?

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
4: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
5: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione. Let's go. Daniel's Jack presents. Retape.

mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm.